0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Posloucháš Fresh Radio.
0: Fresh Radio.